0: Oduka di Mutidamuina, Oroma, di Loge Bondia.
1: Bondia, e Bomia.
0: Nagumpenio.
1: Bocuna Greco.
0: Di Nani Mulimurgani?
1: Mulabana Zefania Kumumrumbala.
0: So Zefania.
1: Sì.
0: Maria Matratano, Mulama Vaniani.
1: Maria Roma di Mamma Major Energia Contraki.
0: Mhm.
1: Fanio quasi Bobo.
0: Mhm.
1: Onao di Dinza Monagasa, Noro di Nuquadala.
0: Mhm.
1: Monagasina si genera un cognome Nuquadala.
0: Mhm.
1: Di cana muna in camera Rosilene.
0: Mhm.
1: Nandala da Ajeke Gajispoa.
0: Mhm. Bye, Mino Tamalan, Kanuko, Mambes Fatima.
1: Muito obrigado, meu bebê.
0: Yamba.

0: Simotro ni muti yao vanon Ngoinya barada Ifyo Zimbabwe vangono Kamo jetha kanofune mwakula Kamo jetha Bondia
1: Bondia ma Beltoni
0: Bondia gubi
1: Yeni kala vina penono radio ni
0: Okuru kwa dara tuwane rino gana ane muli muruda gani
1: Mundo gana mieso ami kuno muyamu
0: Ami Omuyamu wa kambe ni malejelo mfuna mwave ya ni ya nukua
1: Malejelo romani

0: Epare-pare. Apa-apa. Ansin kilo arumi ha maswaya. Entaw eron tan samore parpare ho e ndigwa olelo na halawe. Awa viva e musi o tene rad Mozambique kopia. Awa olelo kin halawe ki wakela president tan samora estadia la vachuapo. Awa en kolawe chokochele.
1: Seu nome no livro da vida.
2: Seu nome.
0: Mahawa mulako wa lomwe.
1: Enquanto
0: man

0: colo ni dalo diva finale wa mapiwane mna potola mwarinyo
1: vanto vanto va
0: mai di pelehe
1: pinke
0: mai di pelehe desculpa la mai di pelehe.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: Boa noite, Tito Roma. Zina, me ligo bem.
1: Boa noite.
0: Zina, me ligo bem.
1: Mulugo Makivali na Sharifu.
0: Sou a Sharifu Kameni, Makani, Monil Enyu, Makambadena Ira, Lumurma, Zilu, Kingo, Inba, Mola.
1: Makana Fia, Yona Mue, É pra Mue Anodo Fali Arivadidi.
0: O Fire Wene.
1: Digesso Mue Anodo, Onfuno Waniava Murudani Bai. Elivi na namu aludo ni la ila odu di musu laga dodo dodo funecha o wani avo pita
0: ina to wile o ebilo mwana le di man babe di mwana nyu ina bato di musu laga kali vale musu laga di kale no
1: jodo ja dun tatam le cha javi na zota bwecha
0: aha baito kala kamana ina yeloka ije no tamana li bwano iti
1: bwano iti

Devono mama mba sabba zelo kungo imba muda. Angwa mba, otino kusepa de mama kana ya ba na zelo dawa no tamarani. Sibana mwe no teka wengene. Meji ya mbasa ndo wikira sikari mungu nindao. Mbabo manai. Amuru bonda wokumi. Afuna ira mabasa basa ruti nilimba moda. Mwati u direto. Mwana ratu mwasambiki zambezia.